0: Giusto cielo! Questo è il diavolo?
1: Caro amico, siete ben ristabilito. Siete ben ristabilito? Se non era Don Alonso, io da voi volea venir. Io da voi volea venir. Don Alonso, sempre in toppi, sempre in toppi. Vuole mai farsi la barba? Vuole mai farsi la barba? Dite un po' come i signori. Io non posso più soffrire. Io non posso più soffrire. Ma bisogna...

0: siamo d'accordo.
1: Non ci date una mentita. Ah, ah sì, sì, sì, sì, sì. Ah, sì, sì, d'accordo son.
2: E così che fai, curiale?
3: Abbiamo finito col curiale.
1: Cosa dite del curiale?
4: Poi parlaste col curiale.
5: Ma così che sto curiale?

0: c'è febbre, qui c'è febbre. Andate a letto.
1: Febbre, tremo. Andate a letto.
2: Che a letto ti fa dar?
3: Senza dubbio, senza dubbio.

0: coda sento, che ascolto, che orrore!
1: Le darò la mano e il cuore a quell'uomo che saprà presto starmi. Ma se vedo se riesco in tu,
0: soffocata la rabbia mi sento, se non crepo d'avere un portento, se non crepo d'avere un portento, ma tu sei la cagion maledetto dalle scale.

maledetto, maledetto, infami. Sono da tutti assassinato, sollevare, io i voli di ginnato, questi fami, me la

del cielo, un gran fuoco. Assassinato, a tutti, assassinato, sulle mare io voglio vigilare.

son sicuro in fede mia di qualche furberia. Giovinetto, vieni qua, via, starnuterai domani, starnuterai domani. Rispondete, se qualcuno da Rosina è qui venuto, da Rosina.

0: canta in questo qui.
1: Acci!
0: Oh, che canto
1: che
0: canta in questo qui.
2: Ilva!
0: Cosa?
2: Come
0: Ilva? Vi parlate? Maledetti!
2: Ilva!
0: Come? Cosa? Maledetti, non mi intendo, non mi intendo, non comprendo. No, no, no, no! Il barbier vi fu sì o no? Il barbier vi fu sì o no?
3: Il barbiere, c'è qualcuno?
0: Io scommetto, chi è d'accordo?
3: Io d'accordo, ma signore,
1: c'è giustizia.
0: Che giustizia, che giustizia, son padrone, no?

0: certo meglio assai sarà,
1: è meglio tanto
0: certo meglio assai sarà, chi stranuda, chi sbadiglia, lungi andate, cento miglia, cento, cento, cento miglia, lungi, lungi, lungi andate.
2: Se non fosse la signora,
0: dunque andate alla pomora,
2: non nessun sarebbe qua,
0: e partite via di qua. Partite! Partite! Partite!
3: Partite!
0: Partite!
3: Via di qua!

la sorte che quella brutta parola al cor mi torna, le corna. Due, capriol, le cusa forte, ah!

via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.